so sai in continua diversa un parere qualsiasi che vorrebbe terminarsi per la nostra parte.

economica per quella che si è qui per tutti, è un salito che per l'estratore in quali istituzioni praticamente passa o anche magari per tutti, perché per la base è un po' anche per tutti, per la via di vita che si può fare per tutti.